0: Le micro est ouvert. S'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose.
1: Io sono Luciano, io dico delle poesie. Allora, sono Luciano Zannini. Allora, delle poesie di Sessoteria per i francesi e per quelli che mi amano e che mi vogliono bene.
2: Allora. Poesie di Luciano Zannini per i francesi, per ceux qui m'aiment e per tutti.
0: Apriamo la parola perché le gente presenti va a te dire qualche cosa. Il microfono è aperto. Si vuole dire qualche cosa, Luciano o Lila Eve, il micro è a voi, il microfono è a voi. Dire qualche cosa.
3: Io sono Goffredo. E, ecco, secondo me io ho avuto modo di scrivere delle poesie in momenti particolari della vita. Sono quei momenti in cui puoi scrivere una poesia, non la puoi scrivere, non mi puoi dire scrivi una poesia. La poesia è quell'attimo in cui la congiunzione di tante cose interiori che interagiscono con l'esterno arrivano al dunque e tu hai bisogno di esprimerti e ti esprimi al massimo livello. Ecco, non ho altro da aggiungere.
2: J'écris des poèmes. Il y a ce moment-là, il arrive ce moment-là où tu as besoin d'écrire, de t'exprimer. Et on ne peut pas les proroger, on ne peut pas le faire maintenant. Il fallait le faire à ce moment-là.
0: Tu as écouté ton ami? Oui,
1: si, tu as dit la liberté comme on l'exprime. C'est vrai. Perché la poesia, oltre che un incanto, è anche una liberazione. Ogni volta che c'è una poesia diversa, la liberazione non la fa, una liberazione di cuore, di

0: rispondere agli altri come te.
1: Il ha detto che la poesia è liberazione e espressione.
0: Allora, no, io vorrei sapere quanti di voi hanno scritto una poesia. Tutti? Avete scritto tutti una poesia? Quasi tutti. Perché l'avete scritta? Ma perché in quel momento? Perché in quel momento?
2: Perché sono le fasi della vita, certo, però non è detto, lo puoi scrivere anche a 90 anni o 20 anni. I tempi però sono diversi e la tua espressione è diversa. Comunque la poesia è la forma di libertà massima d'espressione. Non c'è un'altra forma d'arte in cui puoi esprimere.
1: Allora, Goffredo ha demandé, je voudrais savoir qui d'entre vous n'a jamais écrit un poème. Parce qu'il pense que... Et tout, on dit, moi, oui, j'écris. Et Giorgio a ajouté, oui, il y a des moments où il faut écrire.

0: Siamo praticamente alla fine, però vogliamo chiudere questo momento come facciamo solitamente, un momento di saluto, così che chiediamo a tutti quelli che ancora sono in sala o intorno alla sala di accomodarsi un'altra volta nel semicerchio, che finiremo così con un saluto.
1: On va terminer comme on termine notre radio habituellement, c'est-à-dire on s'assied un moment, on réfléchit un moment, on fait ses salutations ou on exprime une idée, une impression, c'est chacun ce qu'il veut.

0: commencer. Pour moi.
1: Ho molto apprezzato questo momento, è stato un po' lungo, è stato un po' lungo, però diciamo mi è piaciuto.
2: Pour rendre hommage à votre aimabilité, votre fraternité, votre engagement.

0: torno sempre allo stesso tema, però mentre noi stiamo qua, oggi ci siamo anche divertiti, abbiamo parlato e siamo stati insieme, e intanto c'è un popolo che in questo momento sta soffrendo un genocidio e i nostri governi stanno facendo finta di niente, e siamo noi, società civile, che ci stiamo mobilizzando e dobbiamo continuare a mobilizzare. E non è inutile, qualunque cosa, anche parlare qua in questo momento è importante, perché la Gaza non deve rimanere da sola, e parlare e non lasciarla da sola.
1: Je ne sais pas quoi dire. Il y a eu beaucoup d'émotions, de préparation, de travail. On s'est découragé, on s'est repris, etc. Et à propos de ce moment-là, je ne sais pas quoi dire. Je pense seulement, et je reviens toujours au même thème, que tandis que nous, on s'amuse, on parle, etc.

un momento molto molto bello, molto molto intenso. Mi auguro e speriamo che ce ne siano altri. Magari la prossima volta veniamo in Francia noi di Radio Senza Muri, magari si potesse organizzare. E naturalmente concludo dicendo massimo appoggio e sostegno al popolo palestinese.

0: Moi, j'espère qu'on puisse se rencontrer, peut-être en France, peut-être c'est Radio Saint-Samouri qui va venir en France. Et je termine en disant, en encourageant, en disant qu'il faut appuyer, qu'il faut soutenir. Il faut soutenir le peuple palestinien.
1: Poésie.
2: Sì, pure a me mi prende che non so molto come definire tutto. Volevo ringraziare molto per la poesia Darwish, in quanto a quello che dicevano Susana, io sono stato presente sempre, no? A parte la bandiera che sta lì, anche nei messaggi, quindi la Palestina è stata presente comunque sempre con noi. E volevo anche prendere un'altra volta lo che avevi proposto.

0: grazie, è stato emozionante.
1: Saite in grande emozione, merci aussi pour avoir parlé de Mahmoud Darwish, et je rappelle à tout le monde de nous faire une photo avec la bandiera. Le drapeau.
2: Anch'io volevo ringraziare tutte e tutti per questo bel pomeriggio, per avermi fatto far parte di questo dispositivo della radio, che è stato molto bello, toccante sentire le vostre storie, e anche come attivista dello spazio penso che siamo ben contenti di poter ospitare questo genere di esperienze molto potenti. Grazie a tutte e tutti.
1: Je représente la gérance de cet espace et je suis très content et je vous remercie pour les belles après-midi qu'on a passé ensemble.